giusto, mamma mia, tu la regina devi inventar. Mamma mia, tu la regina devi inventar. Ecco il danno, faccio la gatta, sì, quella, ecco il nuovo. Alla rivista, dopo mattina, tu la regina devi inventar.